0: 黄周记快车，凤凰卫视中文台每天准时联系你我。
1: Credevi di essere arrivato e poi perso tutto。
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non ci credo, ma uccidere Robby。
1: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per Shufu.
3: Se le parece normal che estos niños no puedan hacer nada, ¿sabes? Como no les anunció.
0: Per Moshi.
4: They're not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默
4: ？For 50 years, we have been talking peace and non-violence.
1: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montar un equipo de fútbol.
0: 纵有万难。亦要执着前行。
5: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
6: Robby, questo è tuo mondiale.
4: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。思维漫游无边际，灵感或许下一刻降临。从构想到现实，幻彩蜕变，发挥创意，融入创新，跨越有限空间，铸造无限未来。筑梦天下，星期日凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视。

0: 中国太平凤凰全球连线，由中国太平保险集团赞助播出，保险就是保太平。用医学的视角观察时代，探寻现象背后的生命本质，带给您多元化、全维度的健康解决方案。鲁南制药启达力凤凰大健康，星期日凤凰卫视中文台。
1: Credevi di essere arrivato e poi hai perso tutto.
0: 没有人生来就写好结局。
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby.
1: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: 被束缚。
3: Te le parece normal que estos niños no puedan hacer nada? Tu volevo les anunció.
0: 被漠视。
4: This is our final one.
5: I'm not breaking any laws.
0: 难道生来平凡？就该被沉默。
6: For 50 years, we have been talking peace and non-violence.
1: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
7: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
8: Robby, questo è il tuo mondiale.
6: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月。不被定义，
9: 大面积的大幅度的加征关税，后果非常严重。
10: 俄乌双方的一些核心关切给它抽取出来。
11: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论，
9: 中美之间有机会坐下来进行磋商。
0: 以岭药业新闻今日谈，每天凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视